wondora wonda sama onge ukodo madana jogi wondore wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagirena kabiro angato.